ma subiaco facono capuzza, poi lascia ciodà, lascia ser ciodà, lascia ser ciodà.